0: Janju vansini jade ka lano jaino. Lano jaino e kishno lano jaino. Janju vansini jade ka lano jaino. Bandai gae kishno di jade ka lai lena. Bandai gae kishno di jade ka lai lena. Radhika ke ama vanchina aja pathaudina. Radhika ke ama vanchina aja pathaudina.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.